0: La mia canna come una caccia c'è la caola di un mobiale.
1: E io gli sabuni di acuzzua! Caccia a me!
2: Ma perché come un colapa non abbiamo un'opera qui in rabbati?
1: In giù mando io a caccia via sanam! Come c'è sabuni e saibu! I buon cani le canaglie che freddi!
2: Cunno con mio aiuto a ero saibu!
3: Quando ci sti sabuni c'è tutta un'opera per tarogliare!
1: E te quando c'è un maggio? Vuole mosso per riangare gli rondere saibu!
3: Le chine mananga non puoi dire io, io avrei via niente se so sen!
1: Ah! I geni nasci io ne eble! Pure ne fate io ci gnugno c'è perica! Io mi greco ci saibu! Non come la laia io puti a shonganga! Pure mi stari e gli sacro!
4: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menye kalo eji katafauti saya echenru choko bend kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo noko mabonda kure echi nyuche pelika
5: saibu ena sukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
6: saibu
7: kwa usafi wa gari
5: pikipiki na kinga na vyengine
7: ne perde plus de vue notre savon saibu seluni à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kono kunye yuta gerwe saibu.
3: Toto lako, ne tuka fudo mosabu niye saibu. Mama yiteri koko tiyomo ando wa sosi vye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kuirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
2: Ningungu yumuka.
8: Asante sana ndugu wasikizaji. Tunafata kabisa vipindi, tumefata publicity za kwetu, sasa tukafata kampuni Moringa. Asante.